0: ditaba tsena tsa hora ya bosupa di fella mona o ka boela thomela imamelela tse ding gape ya ganako e tlabe le hora ya borobedi thabang le nna Lesbos
1: o mametse thabang le nna le sebongile sono o mametse thabang le nna le sebongile sono

0: le fa kontane hore ntse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatse diforomo. SMS lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Ebe o na le tsitsipano, ho ho kaisa mathateng a bophelo bo botle a jwalo ka ho hloleha motabong, high blood, lefu la tswekere, arthritis, esita le feberu le mokgohlane. Fumana lerumo, sehlwekisi se matla sa madi, sentlafatsi sa masole a mmele le sekokobetsa tsitsipano. Le tshepetswe ke banna le basadi ho tloha ka 2006. Lerumo le fumana Dischem, Clicks le dikhemiseng naha ka bophara. Lerumo, feel the healing power.
2: Re dula re posta ka nako tsohle, re commenta ebile re arabisana. Empa he, eo ke mehopolo fela. Tabataba ke letshwao la hao la X. Jwale, ka la 20 le 21 June, phahama, iponahatse, mme o ingodisetse ho vouta. Letsetsa 0800 118000. Etela elections.org.za kapa romela WhatsApp ho 060 880000 bakeng sa dintlha tse eketsehileng. Molaetsa ona le utlwisetswa ke IEC.
3: Get ready. Yes, I need FM. Give me a name.

0: bophelong le botshabeng ba basotho. Lesedi FM ke molelwa.
1: Nako ntsa tahlehelwa bophelong, mohau e kapa matshidiso a maholo ho wena. Ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa Clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka Clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Red Weekend ya Shoprite e kgutlile. Ka matsatsi a mane fela, o boloka ho ya ho 50%. Disolong tse jwalo ka di 800 gram tse pedi tsa Recoffee Instant Coffee ka 199 ranta fela. Di 1 kg tsa mefuta yohle ya Danone Ultra Mel Flavored Custard ka 20 ranta e le nngwe. 10 kg ya Red Brand Maize Meal ka 59 ranta fela. Di 50 ml tsa mefuta yohle ya Nivea Roll-On ya banna le basadi ka 20 ranta e le nngwe. Le velo pack ya maleiri kapa dipense tsa Huggies Gold kapa jumbo pack ya tsona ya Huggies Dry Comfort

0: for social media at Lesedi FM at DJ Lovers SA.
1: Na kontsa tahlehelo bophelong mo hao e ka pa matsidiso a maholo ho wena. Ha lokela o tobana le mathata ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng, o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS a Lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Big Red Weekend ya Shoprite e kgutlile. Ka matsatsi a mane fela, o boloka ho ya ho 50%. Disolong tse jolo ka 2kg ya renowned French Palone ka 50 ranta fela. Reka di 2 liter dife kapa dife tse pedi tsa Oros Flavored Concentrate ka 65 ranta. O reka di 750 gram tse pedi tsa Ellis Brown Coffee Creamer ka 89 ranta fela. Di 250 ml tsa mifuta yote Vaseline Petroleum Jelly ka 38 ranta e le nngwe. O reka le di 500 gram tse pedi tsa Salad Laundry Bar ka 36 ranta. O boloke 17 rand. Di fumane ho tloha ka Labone la di 18 ho fihlela ka Sontaha sa di 21 tsa June. Big Red Weekend ha Shoprite fela.
3: Re keteka kgwedi ya batjha, mme re re ho letlobo le letjha, emang ka maoto le itshupe hore ka hara matjhaba a lefatshe le teng mme le na le bokgoni. Lesedi FM le keteka dilemo tse 50 ho tloha ka la 16 June 1976. Ke molelwa
4: tse ratwang, nomoro ya 20.

0: ka difuba re re le rona re teng ka hara ba hlahelletseng ka mahetla Afrika Borwa le fatle le ao anane
1: Kaso di papadi tsena tsa 2026 FIFA World Cup. Ka otloloha ho lesedi FM. Ke molelwa.
2: Ba re ntotse ntle di tla ka boraro. Empa ntotse kholotsona. Eo ke Big 3 combo ya Spur. Fumela 200 gram ya di pork rib se hlabusang. Chicken thigh e bonojana. Le 125 gram ya bors. Medi tlali di golden chips, le di crispy onion rings tse kollehileng tsa Spur. Tsohle ke 159.90 fela. Ha Spur a haufi fela, ho fihlela ka di 12 tsa July. Spur, people with a taste for life. Ho na le melawana le dipehelo.
0: Batjha, le motheo wa setjhaba se seng le se seng. Re ipiletsa ho lona hore le tsepamise mahlo le maikutlo dinthong tse amang. Re tla re ikotle difuba ha setjhaba sa rona. Se se se ballwa hara tse tswetseng pele lefatsheng ka bophara. Jwalo fela ka batjha ba 16 June 1976. Lesedi FM ke molelo.

0: Happy birthday. Lesedi FM ke molelwa.
1: Se ratwa. Nomoro ya di shomeli metso e mene.

0: Elita hantle maemo ga bo supa beke nyena ho tse ratwang sa le sedi FM. E ba ngola tela tse ratwang ena pina e ke la dula maemo a pele ke di beke tse pedi ho ya ho tse tharo. Monate mo kalo ke tse ratwang sa le sedi FM re ntse re ja monate. Tshela re a tsamaya.
1: Nomoro ya botshelela. Ho tse ratwang.
0: Banna bana ba kile ba bua le Mvololo le Veli Moloi HBK Life Edge. Mona ba tsama le DJ 9.8 SA. A CK Music ile na ute. Bar ha bana chelet. Ha bana snogo nogo. Angina yuma.

0: tswetseng ntshetsopele. Lesedi FM le keteka dilemo tse 66 le leteng. Ke molelo.
1: Nako ntsa tahlehelwa bophelong, mohau e kapa matshidiso a maholo ho wena. Ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa Clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka Clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Dula re posta ka nako tsohle, re commenta, ebile re arabisana. Empa he, eo ke mehopolo fela. Tabataba ke letshwao la hao la X. Jwale, ka la 20 le 21 June, phahama, iponahatse, mme o ingodisetse ho vouta. Letsetsa 0800 118 000. Etela elections.org.za kapa romela WhatsApp ho 060 880 000 bakeng sa dintlha tse eketsehileng. Molaetsa ona le ho tlisetswa ke IEC.
3: Nako matsotso ke metsotso mashome a mabedi hantle pele re otla go raya leshome le motso e mmedi. Ke metsotso e mashome a mabedi pele re otla go raya leshome le motso e mmedi. Re setse ka dipina tse hlano tsa ho qetela. Ha re utlwe re na re tsamaya jwang dipineng tsena tse hlano tsa ho qetela.
4: Nomoro ya bohlano
0: ho tse ratwang.

Era kizing umalo li ena uteng zia kala mosan si tutamali TPO chuk zen li funky KLA abari kuka chela ratsa mai harin kepine di tsima emong abobedi. Quick, quick, quick, man!

lo armati a strage senso ho lo sale serie fa e c'ho la fela mazzazzi a mashume a mabedi ka jeno kgwedi ya batho ba batjha ke kgwedi ya Phupjane dumela hlehle dumela shapujwang.

0: o ka ba lehlasipa la bothata ba molao, o tshwarwa ka phoso, tlhekefetso, tlhalontle le kgang, diqabang ka rente, ditaba tsa tlhokomelo kapa mathata mosebetsing. Clientele Legal e o fa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi. Maqwetha a rona a malala laotswe ho thusa, hora tse 24 ka letsatsi. SMS ha lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: Ke Big Red Weekend ha Shoprite Liquor Shop. Fumana 750 ml ya Clip Drift Export Brandy le 1 liter ya cold drink ya Coca-Cola Original Taste kapa ya No Sugar ka 175 randa. Le 750 ml ya Old Back Dry Gin ka 155 randa fela. Ha o rekisi sebaka tlase dilemo tse 18, di fumane ho fihlela ka di 21 tsa June. Shoprite Liquor Shop fela.
2: Di ofisi tsa merero ya selehae naha ka bophara di tla bulwa ho tloha ka hora ya borobedi ho fihlela ka hora ya bohlano mafelong ana a beke. Etela ofisi e haufi ya merero ya selehae ho etsa kopo ya smart ID kapo o ilate haeba e le teng hore o kgone ho ingodisetsa ho vouta ka la di 20 le 21 Phupjane 2026. Ho na le di smart ID tse fetang 370,000 tse emetseng ho latu. Smart ID e thusa ho fihlella ditshebeletso le menyetla, mme e netefatsa hore o malala laotswe ho ba le seabo demokrasing ya rona. Fumana ID ya hao, fihlella menyetla, itukisetse ho vouta. Molaetsa ona o tlisetswa ke Lefapha la Merero ya Selehae. Re fana ka seriti bakeng sa bohle.
3: Mametse hashtag, re ka ofela mi. Holy City.

0: di daba tsena tsa hora ya bosupa tsona di fella mona fela re phetela ka lekola tsa di temperature ka la ka province ya Gauteng Pretoria di bakeng tsa 6 le 14 Johannesburg ke 6 le 12 Vereeniging 6 le 12 Mpumalanga Emelo ke 5 le 15 Emalahleni 6 le 14 Standerton ke 5 le 14 Northwest Klerksdorp ke 8 le 15 Potchefstroom ke 8 le 14 Rustenburg ke 10 le 14 Free State Bloemfontein ke 9 le 13 Welkom ke 10 le 15 Bethlehem ke 5 le 13 Northern Cape Upington di bakeng tsa 13 le 18 Kimberley ke 11 le 15 Western Cape Cape Town ke 17 le 23 George 11 le 22 Worcester ke 9 le 25 Eastern Cape Kabega ke 13 le 24 Credo ke 5 le 20 Mthatha ke 6 le 24 Athe le KwaZulu Natal Durban di bakeng tsa 15 le 24 Richards Bay ke 14 le 23 Pietermaritzburg ke 8 le 22 Me Ladysmith ke 5 le 19 Sona tsa di-temperature le tsona di fella mona taba tse di latela tsena e taba tsa hora ya borobong ke nka dithapo tsena ke di busetsa go wena e motsho moratuwa ke tseo.
1: Mirithito ka e motsho moratuwa ho lesedi FM fela ke molelwa.

0: Dumela, dumela sepolano sa maqhubu. Ke dumedisa ke dikisimodi e maziboka ka mona ka fanabele. Wana pini ena o e letsang enana sekuru wa ka. Kopola ke sa bua mapolasing ka line yana a Frankfurt. Hey, o sale monate mafifi, o sale monate lefatsheng. Se ngwana bale ona le tsena ga sa tsama ka go rata rona ke sa re tshaba tsantsa a re wa ga ba hlano go le ka lapeng
1: clientele e mwana ho sireletsa le ba lapa la hao. Di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa go boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re re o fe pheletso e tlotlang bophelo ba gago le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan. Di plan tsa rona di thekwe tlase, etsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa hao. Enke kajeno ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Nana ola meretito le ka wisa kae ka jeno le ya jona ha o le kala mona meretito ka mzwaki ho le seri FM fela ke molelwa
3: a ke tsake di khwathe seponono ke di khwathe ke tle ke di be mo di tshwanela go bateng ga nnete di tshwanela o tla hantle mona mo di batlang teng di tseliloke re di otle mona mo di tshwaneletseng ka nnete gore ditle di beteng di a tlameha re ke re di fase bala ga di etsa tjena re ke re di fase ga re di leke gape seponono go utlwe gona di tla re tswalela namane fe eke e ka re di tlile gantle ga re di leke seponono di a hana a re di leke gape ka mo seponono di a hana di fasitse ga di dijene re bo metsotso re o reng ya borobedi ba bona tselo tswela sa ditlhape pitlong ke tle le batsometseng hai se le jalo ka nnete ba tla disheba bashana ba re beso mone ba tla disheba gantle mona ba itse ba ditshwagatshwage mona ka nnete ntse di hana tselo ba tla di leka gape mona ba tle ba disheba rona ba etsa jwang o leetong ka ona motsotso tlhe ke rata gore o tlo ganna ntle go tlhe mo leng teng o tla o ipoloboke o se ka ganna ka lebelo mamela tshebelo tswala sedi ka fana monaetsa ka kwano ka fana monaetsa wa monate bana yela seponono a re monna e swatch wa dimatisa a re so tsowe e motho e motho moratiwa ga isoma mashaleng kwana a re go sa phela ditjarola tsa bahlankana le ditshehlana tsa barwetsa a re di ditshwana ntate ke ntate mora magisa o ka bana ka Fletcher a re babenyaneng ke lebuile a go lotlhe moetapele ke phamisa matsoo e motsho moratua dumela tlhe le kobokete 8.4 a re a ngwaneswa ko nkuke o mpe mogotlong kwana tialala kwana ke ntate tisetso tekete mapolaneng ke lebuile a go lotlhe ngwaneso ka mone ka mapolaneng a re tsamaga monate meretheto hashtag meretheto ka katakwetetlhe o tlo mathe ka tsona re mmogo ka makhubu wa gaso 88.4 ke ka bona ka four ways e di wamonate radio a re ntate wa dikopanya a ga jalo nkopanya ka tlhong ga o tlho dikopanya ka tsela e tjena ga o tlho dilata tjena o dilata fatshe mane o ditlosa fatshe mana jalo o tle ka tsona jalo mafifi ke o mametse tlhe ke le ka bona ka senekale a senna ke sello theletsane ka matlaba ke a leboa tlhengwaneso ga lala le tebele nkise magwagweng tlhe monna a ko tsamaye le nna fateng dintsho ma mafupu matela ke a leboa tlhe ga itsena motho e retle re tlhae ka monakwete re tle re utlwe gona mame dipelo e gopotse
4: mk ke phetse o phetse comrade sabata thedise 3870 extension 5 monyakeng habo versus prawn bona ma o ngopotsa gae pina tsena di lela tsena ko motho o hopola mandulo kuri mandulo ke tsho walo hey ke tsebe sopano hey
5: tsa ele spanano o lamfela jo ntsho ka monatse gore jo ke ka mona ka Lesotho qala bana mafite ke ja e fa pap
3: popiki nkisa malome wa ka Lesotho tsweneng ha morena letsie re go tswa go mosula masetšhaba diale melodin ke lebile gore ga itsela motso dumela mafifitle ke o mametse ke le ka mona ka Copesville Peter Maritzburg ke nna tlotliso mosala ke leboatlhe Peter Maritzburg ke mone ke phamise matsoo tshebeletso na le sedi ka nnete eya ka nako tsotlhe tla go tlhokomela sepore nang gopotsa dipolaseng tsa Africop ke sa jae fela phusa mantla ntate ke tleledise ka mone ka frenageng o thoe mo fese o beitse seo a o mo fese o beitse seo e motsho bora tlwa ke kopa o nkise qwaqwa tse ke hae ehle ke ya leboa ke mmapuseletso tumeng ke ya leboa hle mpuse hello le tebele nkise magwagwe ntle ngwane so ke ya leboa tsamane nna magwane moreneng ntle o tlo tsamaene nna ha monate mafifi ke na lwena ngwane so tsamale rona ka jeno go tsamaisa ha monate mafifi o nkise bothabothelo sotho makwini ha makwini ha me re tle ke bona ha me mama mama diela potlaki a mema mama diela potlaki o tlo ntsa maise le tebele ke fitla hantle ka mono ke tle ke fitla hantle ka mono taba tsa ka tle di kopana hantle le sedi a ya nna tu le e ngwana ngo ya nna tu ga tlo tshela maribu wa ofinyana ina konsare tsa ona e tshwana le yo dinge ka bongwe ka bobedi mo somo ga mini ba thonte ba tla di fela tla go fe country se qubu yellow milimi a unke la bra chico a ruba guba a pj power so tla la te a tsaifa pantsu yena ke yona konsa re te he itlwella di mara

0: la so ski ala la o tsiba o le tsena ngwana ngwana na o ai broko ha buyo ka jeno broko dolo lo ha buyo o to mamela so ski so ski sidi amatsidi di 90.3 ke kronstata ka mosebetsi la penke phomolong ene man thank you
1: Hala so ski ala la iqadile taba ke tlorobala ha bolo e tsena ke ntse ke ritse le wena go mametse ke na le mo tempest ke mo rasteni ka mona le thato mafrika ke nna ndiba le maglisi mafrika mo gale go phelo le mamkete go mametse ka mona ka Bloemfontein Lori Park ha u ke mo gadi ya mamkete le kopelo maglisi so ski ai che hadi se dipika tsaka

0: Arrenyolos, arrenyolos, arrenyolos, arrenyolos. Mashema mabedi meso su, pelo rikena urenya pi. Mesele seri efe. Rike se shina, FIFA World Cup 2026.
1: Africa Borwa le fatshe le ao anane
2: Bafana
3: Bafana di ketsa halo ka botlalo le kgaso di papadi tsena tsa 2026 FIFA World Cup ka otloloha ho lesedi FM ke molelo.

Eshapo huswang a ka mana ka Facebook o ka kena wa sia jolo molaetsa wa ha o kutlo rena le wena ho kae ke bona sentse kena e ba thona ba sa go bana mana bompolo ke nji morake e bating le sotho le ribe e se ba ke se bitsang ka re ke tabola ke o jwa ka mana ka tabola dumela hle tabola ma be sele se di fa mana peka a ka runa ya sotho a ke re ba hle wena kati mamunoto Ame se jolo sebe le tsale seti Aro ponto ke tlemela pina yane ya instrumental e ka piano mane Aro ke le sotho qatsha a just ne ma be se le sedi FM Bona mampo mokwena a dumela e o bona Afrika Borwa a dumela tshabere khitsana Bloemfontein Ame se sebe le tsale seti o le tsebotsa bichanga a ka hore ke Patrick Chaka o ka mara ka tloko le ngo le tse solo machache a ke mo cheche Metsela CDFM. Ke re shumela metsi rubona metsi. Re kena o renya. Metsi ponto wase. CDFM.

City FM. A kela wa motabisang ka re ke. A kidi e kela di di motlabane. Mama habane. Mama se le City FM. Mpolo ke nje. Re le botle. A kela melaetsa.